Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Roma, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Roma, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

liberta le cui mi sono

0: Thank you.
1: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche parlandovi di una vera e propria enigmatica storia d'amore. Una storia che ha dell'incredibile e alla quale avevamo già accennato in una precedente puntata, ma che riprendiamo volentieri raccontandola più estesamente e approfondendola con ulteriori notizie che abbiamo incontrato di recente. Protagonisti: un uomo e 21 elefanti. L'uomo ha un nome, o meglio, aveva, essendo mancato da anni. Lawrence Anthony. Sudafricano, nacque a Johannesburg nel 1950 e morì a Durban nel 2012. Fu un personaggio molto dinamico, attivista dell'ambiente, esploratore e scrittore. È stato per molti anni il coordinatore degli interventi di conservazione della flora e della fauna presso la riserva naturale di Tula Tula nello Zululand in Sudafrica, nonché il fondatore di The Earth Organization, ente ambientalista internazionale attivissimo soprattutto nella ricerca scientifica. Lawrence Anthony è ancora oggi noto per aver scritto il libro The Elephant Whisperer, e cioè l'uomo che sussurrava agli elefanti, libro in cui raccontò uno degli episodi più significativi della sua vita di animalista, il salvataggio nel 1999 di un branco, un piccolo clan di elefanti sudafricani che erano stati considerati pericolosi per l'uomo. Questo particolare clan, posto sotto osservazione dagli operatori della riserva naturale dove gli elefanti vivevano, veniva considerato eccessivamente selvaggio, violento, inavvicinabile. Le ragioni non erano note, ma per molte considerazioni sembrava minata alla base la possibilità di un rapporto con altri animali e soprattutto con l'essere umano, fino al punto da ipotizzare la soppressione stessa del gruppo di elefanti. Ci furono molte proteste e dietro richiesta di diverse associazioni animaliste, Lawrence Anthony fu invitato a seguire, per come potesse farlo, questi pachidermi apparentemente irriducibili allo scopo di verificare la possibilità di un loro adattamento alle condizioni di vita della riserva. Beh, la scelta che Anthony fece in quella circostanza fu veramente drastica e quantomeno rischiosa. Infatti decise di vivere letteralmente insieme con il clan di elefanti, giorno dopo giorno, per mesi e mesi, cercando di guardarli, di capirli e anche di comunicare con loro. Beh, l'effetto fu stravolgente. Gli elefanti assunsero comportamenti molto più sereni, più tranquilli, abbandonarono gli eccessi violenti che li avevano caratterizzati, superarono, per così dire, una condizione traumatica inspiegata per rientrare in una condizione, tra virgolette, normale, condizione grazie alla quale ripresero a coabitare con gli altri clan di elefanti, disperdendosi tranquillamente qua e là per la riserva. E avevano avuto salva la vita, grazie al lavoro di Lawrence Anthony. E dopo la grande, potremmo dire, stranezza e efficacia del metodo che Anthony aveva seguito, metodo che di per sé trasmette un messaggio chiaro di compatibilità e di empatia tra specie diverse, eccoci ad un'altra grande stranezza che dire criptozoologica è dire davvero poco. Una stranezza che emoziona, che stupisce e apre grandi e bellissimi interrogativi. Dobbiamo purtroppo parlare della prematura morte di Lawrence Anthony, avvenuta il 2 marzo del 2012. Anthony si trovava a Durban, in Sudafrica, per la presentazione di un suo nuovo libro. Ebbe un infarto e non riuscì a riprendersi. Morì e fu trasportato nella casa dove viveva. Successe qualcosa di davvero magico e inspiegato. Nel giro di un giorno, proprio quegli elefanti che Anthony aveva a suo modo salvato si portarono verso la casa dove lo scrittore giaceva, la sua casa situata nella parte privata della riserva Tula Tula. Questi elefanti erano 21 e provenivano da diversi punti della riserva dove si erano disseminati. Appartenevano a due clan di cui erano entrati a far parte gli elefanti che Anthony aveva protetto e salvato nel 1999. Erano guidati da Nana, un'anziana elefantessa che li aveva radunati e condotti lungo piste a loro in gran parte sconosciute, dalle foreste alla casa del loro grande amico. Ma come poterono farlo? E perché? Non avevano alcuna idea di dove Anthony vivesse, di dove si trovasse in quel momento e di che cosa stesse facendo l'uomo che 13 anni prima si era dedicato a loro così amorevolmente. Eppure lo fecero, giunsero ad uno alla casa, vi si fermarono di fronte e attesero in silenzio per ben 2 giorni immobili. Erano tutti lì nei momenti in cui veniva celebrata la veglia funebre di Anthony e il suo corpo veniva preparato per le esequie. Se ne stettero immobili in silenzio per 2 interi giorni. Dopodiché tornarono a disperdersi nelle foreste. Incredibile. Ovviamente non si tratta solo della famosa memoria da elefante, tra virgolette. Qui si tratta di una percezione della realtà che noi umani non riusciremo mai a capire, oltre che di un sentimento vivo che va ben oltre le specie. Un'avventura criptozoologica che arriva dal cuore di Madre Terra. I 21 elefanti avevano camminato ininterrottamente per decine di chilometri e per almeno 12 ore. Considerando questi dati, salta agli occhi qualcosa di inimmaginabile alla cultura antropocentrica. E cioè, gli elefanti si misero in cammino esattamente nei momenti in cui il cuore di Lawrence Anthony smise di battere. Loro sapevano in qualche modo che il suo cuore si sarebbe fermato e lo sapevano forse prima che questo accadesse e prima che gli umani lo potessero sapere. Come la mettiamo? 21 elefanti attraversarono chilometri di foresta e di savana solo per salutare l'uomo che aveva restituito loro la vita 13 anni prima. E questo senza che nessuno li chiamasse, senza segnali umani, senza aver mai visto la casa di Anthony. Forse gli elefanti sono capaci di percepire anche a chilometri di distanza quando un essere amato se ne va? O forse che cosa? Ma il mistero struggente non finisce qui. L'anno dopo, nella stessa settimana, gli elefanti tornarono di nuovo alla casa di Anthony. e lo rifecero negli anni successivi alla stessa data e rimasero sempre immobili osservando un lungo silenzio. Nessuno ha una spiegazione verificabile. Gli etologi ne parlano molto, accennano alla memoria olfattiva, accennano a rotte che erano diventate più o meno abituali, a reti sociali tra animali che non capiamo ancora del tutto. Beh, sarà tutto più o meno plausibile, molto più o meno, ma tutto senza dubbio insufficiente. 21 elefanti sapevano qualcosa che noi non sappiamo spiegare. Criptozoologia pura. Beh, dopo questo momento davvero struggente, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. Siamo partiti questa sera per un viaggio all'insegna dell'amore, con la A maiuscola, quell'amore incredibile tra specie diverse che ci fa chiedere intimamente: ma chi siamo davvero? Una bella domanda. Per andare a cercare risposte, o perlomeno per provarci, ci portiamo in uno dei luoghi più freddi e misteriosi del pianeta. L'Oceano Antartico, per la precisione nel tratto tra la punta meridionale del Sud America e la penisola antartica. Ottobre 2009, siamo al seguito di una spedizione navale guidata dai biologi Robert Pittman e John Durban, statunitensi, e organizzata dal NOAA, N-O-A-A, con l'obiettivo di studiare le orche, nome scientifico Orcinus orca, il più grande mammifero marino nella famiglia dei delfini. Il NOAA è la National Oceanic and Atmospheric Administration, una serissima agenzia scientifica e anche normativa statunitense che si occupa per il governo degli USA di previsioni meteorologiche e monitoraggio degli oceani. Detto dell'antefatto, veniamo al fatto piuttosto strabiliante. Cosa è successo? È successo che la spedizione si è imbattuta in un branco di orche che cacciavano. Avevano appena sbalzato una foca dal lastrone di ghiaccio dove si stava rifugiando. La vita della foca stava volgendo al termine, si trattava di pochi secondi. Ma quei pochi secondi sono bastati perché arrivasse improvvisamente una megattera, per la cronaca scientifica Megaptera nove anglie, un cetaceo appartenente alla famiglia delle balenottere, un individuo di circa 15-17 metri di lunghezza per circa 40 tonnellate di peso, non uno scherzo. E cosa ha fatto questo gigante? Si è girata sul dorso, ha sollevato la foca fuori dall'acqua tenendola sul proprio petto tra le pinne. Ogni volta che la foca scivolava verso il bordo, la spingeva delicatamente indietro con una pinna. La megattera è rimasta immobile con la foca sul petto per quasi 7 ore, fino a che il branco di orche non ha smesso di girare nei dintorni e si è allontanato. La foca è ridiscesa nel mare, salva. La megattera ha protetto per 7 ore un animale che forse non aveva mai visto in vita sua, e gli ha salvato la vita. Perché? La nave del NOAA è sempre stata nei pressi e il biologo Robert Pittman ha documentato, filmato tutto. Poi ha iniziato, incuriosito, a raccogliere casi simili da tutto il mondo, risalendo fino al 1951. Ebbene, ne ha trovati ben 115. 115 salvataggi simili documentati in 61 anni su diversi mari. Foche, trichechi, cetacei di vari tipi sono stati salvati. da una megattera. Ed erano tutti animali che con la megattera del caso non avevano proprio nulla a che fare. Torno a dire, ma perché? L'unica debolissima ipotesi che gli scienziati umani hanno saputo formulare finora è che le megattere possano fare questo per allontanare le orche o altri predatori dai propri cuccioli. Beh, è un'ipotesi di una debolezza assoluta. In realtà non abbiamo alcuna risposta. Così come non sappiamo assolutamente come mai una megattera abbia deciso di salvare la vita alla biologa marina Nan Hauser. Nan Hauser è nata in Pennsylvania, negli Stati Uniti, ha doppia cittadinanza statunitense e neozelandese perché vive e lavora a Rarotonga, la più grande delle isole Cook, che è una nazione indipendente del Pacifico meridionale politicamente abbinata alla Nuova Zelanda. Nel settembre 2017 la Hauser vive il più straordinario incontro della sua vita. Stava effettuando delle riprese subacquee nelle acque di Rarotonga quando una megattera di quasi 30 tonnellate le si è avvicinata, l'ha letteralmente coperta con le pinne e l'ha spinta oltre la zona che Nan Hauser stava esplorando. Perché? Per salvare

cui la biologa proveniva. Tutto questo per prevenire gli attacchi del grande predatore, lo squalo, che volteggiava intorno alla ricercatrice, ma che non ha potuto far nulla e se n'è andato. Ora, qualcuno ha delle spiegazioni plausibili? Nessuno. Vogliamo forse tirare in ballo l'amore? Quell'amore che abbiamo già citato nel titolo di questa trasmissione e nella prima parte della stessa? Se così fosse, stiamo parlando di un amore interspecie incondizionato, inspiegabile, disinteressato e chi più ne ha più ne metta, sicuramente del tutto criptozoologico. Mi viene da dire una sola parola: mistero. Mistero di Madre Terra e dei suoi figli, mistero della natura in cui tutti i figli di Madre Terra sono stati messi a vivere in assoluta parità. Per finire, risaliamo su terreni asciutti e ci rechiamo a Dhirakhula, un villaggio nello stato di Odisha, nell'India orientale. Pochi giorni fa, eravamo nell'aprile del 2026, erano le 8:30 del mattino, i bambini del paese stavano entrando a scuola. Ed ecco che compare un pericolo gravissimo. Un grande cobra, che è un serpente letale, si avvicina all'area dove transitavano i bambini, la maggior parte dei quali, ignari, avrebbero potuto essere delle facili prede. Ma vennero salvati. Da chi? Da una cagnolina randagia che viveva nei dintorni. Passava di lì ed è stata la prima a rendersi conto della gravità della situazione. Non ha esitato, si è lanciata verso i bambini e ha fatto loro scudo con il proprio corpo contro il cobra. Cobra che non si è fermato, ma si è trovato faccia a faccia con la cagnolina. Il serpente ha cercato di andare avanti e per farlo ha ripetutamente colpito la cagnolina, ma lei non è indietreggiata. Ha preso su di sé tutta la furia del cobra che l'ha colpita più volte, ma non è riuscito ad abbatterla. La lotta è durata diversi minuti. I bambini sono riusciti a scappare e sono arrivate diverse persone che avevano potuto assistere alla scena e che sono riuscite ad allontanare il serpente. La cagnolina, una cagnolina di media taglia, bianca e marrone, un incrocio tra un grande e un piccolo cane, non ce l'ha fatta. Le ferite erano troppo pesanti e alla fine della lotta è morta, ma non si è mai spostata, nonostante la sofferenza dei tanti morsi ricevuti. Anche qui, cosa è successo veramente? Cosa ha spinto una randagia che non aveva nessun feeling apparente con i bambini di Dhirakhula a morire per salvarli? Alla cagnolina il paese di Dhirakhula ha tributato una cerimonia funebre solenne con tutti gli onori. Non aveva un nome, gliene hanno dato uno, eroico. L'hanno chiamata Kali, come la veneratissima dea dell'induismo. Beh, in questo momento c'è davvero commozione qui negli studi di Radio Dreamland. Ebbene, concludiamo questa serata e possiamo dire che di risposte precise su che cos'è davvero l'amore antispecista non ne abbiamo trovate, ma ci siamo comunque addentrati in un mondo meraviglioso che gli umani antropocentrici non si possono neanche sognare. Un mondo che ci porta dritti dritti a ricordare un bellissimo libro, un libro di strani incontri pieno di magia, che è stato scritto da Rosalba Nattero, il direttore artistico di Radio Dreamland. Questo libro si intitola I custodi della porta, sottotitolo Colloqui col mondo segreto degli animali, e ci parla proprio di incontri con animali non umani, enigmatici e stupefacenti.

avanti. È un viaggio davvero suggestivo verso il mistero della natura in compagnia di tanti straordinari amici non umani. I custodi della porta, colloqui col mondo segreto degli animali di Rosalba Nattero, è edito da Keltier Editrice e lo potete naturalmente trovare nelle librerie, così come alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15. È anche stato realizzato come ebook in formato Kindle dalle edizioni Triskel e come tale lo potete trovare online sul sito delle edizioni Triskel, www.triskeledition.com. Chiudiamo così questa 108ª puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e vi aspetta per la prossima puntata. Ciao!

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. Oggi parlerei di un argomento fresco, perché visto che il caldo avanza, è il momento giusto per parlare di gelati. Perché anche la scelta del tipo di gelato può aiutare gli animali e il pianeta. Ma allora, gelato classico o gelato cruelty free? Proprio per questo partirei da una dichiarazione della UN Environment, il programma delle Nazioni Unite a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. Ovvero, il nostro uso di animali come tecnologia per la produzione di cibo ci ha portato sull'orlo della catastrofe. Non esiste un percorso per raggiungere gli obiettivi climatici di Parigi senza una massiccia diminuzione della scala dell'allevamento. E anche aggiunto, il mondo può eliminare il bisogno di animali nel sistema alimentare spostandosi verso alternative a base vegetale. E voi direte, ma cosa c'entra il gelato? Ebbene, c'entra. Siccome il gelato classico, diciamo così, è a base di latte e anche di uova, allora anche qui ci si può spostare verso le alternative vegetali, in una visione di coerenza. Intanto, tutte le bevande vegetali, che non si possono più chiamare latte, come abbiamo affrontato nella scorsa puntata di Vegan Sì, sono molto più sostenibili del latte animale, perché hanno un impatto ambientale molto più basso sotto diversi punti di vista. Rispetto alle emissioni di gas serra, il latte di mucca ha un impatto triplo rispetto ai latti vegetali. Ecco, però vedete, mi è scappato di nuovo. Rispetto al consumo di territorio, la produzione di latte vaccino è 9 volte superiore. E l'impatto sull'acidificazione e il consumo dell'acqua, quello del latte di mucca è 12 volte maggiore. Insomma, quelle vegetali vincono sempre e, confrontandole tra di loro, la più ecologista, diciamo tra virgolette, secondo uno studio di Pur e collaboratori pubblicato su Science, è quello di avena. Seconda classificata è poi la soia e quella di riso si classifica al quinto posto come quella di mandorla. Ma ricordiamo sempre che qualsiasi sostitutivo vegetale del latte si possa scegliere sarà di gran lunga migliore di quello di mucca, in termini non solo di sostenibilità, ma anche di salute. E soprattutto non causerà la schiavitù prima e la precoce morte successiva di miliardi di animali. Nei gelati classici, a base di latte e uova, si può anche evidenziare l'impatto idrico che hanno queste sostanze. Ecco alcuni numeri. Sono necessari 3.265 litri di acqua per un chilo di uova e 1.020 litri di acqua per un litro di latte. Insomma. Tra l'altro, anche in un lavoro pubblicato già qualche anno fa su Science, si è evidenziato che senza il consumo di animali e loro derivati, e quindi latte e uova, le terre utilizzate per allevare e uccidere animali diminuirebbero di più del 75%, pari a un'area grande quanto gli Stati Uniti, la Cina, l'Europa e l'Australia insieme. Ma ritornando al gelato, è interessante sapere che anche lui ha una sua storia. Sembra che già da più di 4.000 anni in Cina usassero mescolare riso molto cotto con spezie, neve e ghiaccio. Gli Egizi, i Babilonesi, poi i Romani refrigeravano succhi di frutta, mentre Plinio il Vecchio racconta che i Greci preparavano bevande dissetanti con limone, succo di melograno, neve o ghiaccio finemente tritato, qualcosa di molto simile al nostro sorbetto. È riportato che sempre in Cina, a partire dal XIII secolo, fecero la loro comparsa i primi carrettini ambulanti di gelato. Circa 100 anni più tardi, Marco Polo, conquistato da questa ghiotta creazione, decise di importare la ricetta a Venezia, anche questa ricetta tra le altre, che fu apprezzata da molti, tanto che nel Medioevo si iniziarono prontamente a congelare i primi succhi di frutta. Comunque, Per allietare le uscite domenicali e rifrigerarsi dalla calura estiva con un autentico gelato, dobbiamo aspettare il 1686, anno in cui il cuoco siciliano Francesco Procopio, dei Coltelli, ideò una miscela base del gelato odierno. E a proposito di Francesco Procopio, si narra che il Café Le Procope di Parigi fu proprio il luogo in cui si elaborò il gelato, usando zucchero di canna e creando una serie infinita di gelati alla frutta, granite e deliziosi sorbetti, e il gelato cremoso unendo latte e uova, modificando la ricetta, diciamo, più antica a base di frutta. All'inizio del 1700 il dolce freddo è pienamente affermato in tutte le corti e capitali d'Europa, mentre contemporaneamente nei caffè più prestigiosi di Venezia, Torino, Napoli e Palermo trionfano menù speciali a base di gelato. Negli Stati Uniti il gelato riscuote un'incredibile fortuna, merito del genovese Giovanni Bosio che nel 1770 apre a New York la prima gelateria. Risulta che la prima sorbetteria manovella sia stata creazione di una donna, l'americana Nancy Johnson, nel 1846. D'altronde, il lavoro eseguito con la spatola nelle vecchie sorbetterie era molto faticoso e non stupisce quindi che la Johnson abbia pensato a mettere una manovella sopra il contenitore della sorbettiera per girare il composto al fine di evitare che si formassero dei cristalli di ghiaccio. Altri invece riportano che fosse la sorbettiera a manovella del XIX secolo, fatta praticamente ideata da William Le Young. Non si sa. Non so, questi si contendono la scoperta. Dopo la metà del 1800, i nostri gelatieri, soprattutto veneti, invadono le capitali della Mitteleuropa, consolidando così la vendita ambulante di gelato, soprattutto in Austria e in Germania. Il Novecento è anche il secolo in cui si inventa il cono. Anche se l'invenzione del cono viene attribuita a diversi personaggi, una cosa è certa. Fu un bellunese, Italo Marchioni, emigrato negli Stati Uniti, ad avere l'idea e soprattutto a brevettarla. Il gelato fino ad allora veniva consumato in recipienti di vetro o di ceramica che venivano lavati un po' così alla buona nelle strade. E Marchioni, già nel 1896, ebbe l'idea di fabbricare un cono di cialda che gli risparmiava lavoro ed era anche commestibile. L'invenzione gli sembrò così originale che decise di ottenere il riconoscimento ufficiale e nel dicembre del 1903 presentò all'ufficio brevetti di New York il progetto di uno stampo per fabbricare coppe e cialde per gelati, che venne registrato così. Nel 1906, nei caffè di Milano, appaiono le parigine o nuvole, una porzione di gelato compressa tra due strati di wafer rotondi, quadrati o rettangolari, inventate da Giovanni Torre, che di ritorno da Parigi inizia il commercio ambulante di gelati. E c'è ancora qualcuno che, tipo il bolognese Otello Cattabriga, nel 1927 costruì la prima gelatiera automatica, rendendo così meno faticoso il lavoro dei laboratori di produzione. Tra gli anni 50 e 60, la produzione di gelato del Novecento, la produzione di gelato artigianale ha un calo, a causa del successo clamoroso dell'ice cream, il gelato industriale, ampiamente reclamizzato e distribuito. Però poi l'opera di un comitato di gelatieri di Milano ha portato una vera e propria rinascita del settore. Da poche migliaia, oggi le gelaterie artigianali in Italia sono migliaia. Un primato che tutto il mondo ci riconosce e adesso ha anche evoluto verso la produzione dei gelati vegan. Infatti oggi il gelato vegan è apprezzato da un numero sempre più crescente di persone. In questi ultimi anni le aziende pongono maggiore attenzione alla scelta degli ingredienti, che risultano quanto più possibile freschi, biologici e a chilometro zero. E succede anche per il gelato vegano, quindi gelato senza latte e senza uova. Il gelato senza derivati animali è proprio in continua evoluzione. Infatti il mercato del gelato vegan non è più una nicchia, è un settore in forte espansione. I prodotti artigianali a base di latte vaccino ormai non monopolizzano più il mercato, mentre il gelato 100% vegetale sta diventando sempre più popolare e apprezzato. E c'è da dire che è apprezzato molto anche da tutti coloro che hanno disagi con il latte e i latticini e che si erano un po' rassegnati a non mangiare più i gusti alla crema. Così ora è più facile mangiare gelati vegan, da quelli fatti con latte di mandorla, accidenti no, con, sì, vabbè, il latte di mandorla forse si può ancora dire, a quelli a base di soia o di riso, reperibili anche al supermercato o direttamente al bar per quelli confezionati e di marche italiane famose, oppure da quelli artigianali che ormai sempre più le gelaterie propongono. Possiamo citare per esempio a Torino dintorni la Gelateria Romana, catena che propone in tutte le principali città italiane anche opzioni vegane, oppure a Torino la Gelateria Santo, che ha gusti vegan anche cremosi, perché oggi non ci sono solo i gusti alla frutta senza latte, ma gusti come crema, vaniglia, stracciatella, pistacchio, caramello salato, chantilly, cioccolato fondente, gianduia e altri ancora a seconda della gelateria e delle loro fantasie, utilizzando tutte le alternative al latte classico, ovvero utilizzando bevande a base di riso, di avena o di soia. Ah, c'è anche sempre a Torino la gelateria Telesio, o al Pignano la gelateria Mazzini, o a Lanzo i gelati Arcobaleno, che offrono gelati cremosi e gustosi a base di bevanda di avena. Insomma, vi ho detto questi giusto per citarne qualcuno che io ho già assaggiato, ma potete cercare voi direttamente sul sito con-gelato.it, dove mettete il nome della città che volete, la spunta su vegano, e così appare un elenco di gelaterie che propongono gelato vegano in vari gusti. Tra l'altro, il gelato sta evolvendo proprio nei gusti e da qualche tempo si sta facendo strada il gelato nutraceutico, realizzato con materie prime di qualità e addizionato con ingredienti benefici per la salute. E anche lo stesso può dirsi del gelato salato, non più soltanto un dessert, ma un vero e proprio piatto che si unisce o perfino sostituisce le portate principali. Questa è una tendenza che si è attestata man mano negli USA con ricette e rivisitazioni in chiave salata del gelato e che sta diventando un trend anche in Europa. Bene, ma adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità. A tra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea e con i gelati cruelty free. E a proposito di gelato confezionato, in Italia abbiamo molte aziende famose e meno famose che producono sia gelato che sorbetti al 100% vegetale. Dico questo perché ci sono spesso dei sorbetti a cui viene aggiunta panna o latte vaccino, dove non c'è solo frutta e ghiaccio. Parlando di gelati confezionati, la linea Amando è ormai presente da diversi anni. Tutti 100% vegetali, senza glutine, realizzati con latte di mandorla. Una linea di prodotti presenti sia nei supermercati che nei bar e che punta a raggiungere gli ormai tantissimi consumatori che scelgono un'alimentazione consapevole, sostenibile dal punto di vista ambientale, etico e salutistico. Ormai, da alcuni anni, ogni marchio di supermercato conosciuto ha anche la sua linea di gelati vegani confezionati. Così c'è la linea di gelati a base di soia o mandorla, dai coni ai cornetti, agli stecchi, alle vaschette con gusti diversi, combinazioni che non hanno nulla da invidiare ai gelati fatti con latte e uova. E poi ancora i variegati al cioccolato, all'amarena, con vaniglia o cacao amaro e pezzetti di cioccolato fondente, lo stecco, gelati al caffè, o quelli con le due cialde e il gelato al centro. Insomma, davvero molte offerte di queste golosità. Il bello è che i gelati 100% vegetali li possiamo trovare anche al bar. Anche le gelaterie artigianali, come accennavo prima, hanno unito la passione del fare il gelato all'evoluzione dei gusti dei consumatori, realizzando così un gelato con bevande di riso, quindi senza glutine o mandorla o soia, e con ingredienti tutti 100% di origine vegetale. Anche se tendenzialmente la scelta a base di bevanda di riso accontenta sia vegani che persone intolleranti alla soia o che preferiscono un gusto un pochino più light. Poi invece, per chi volesse cimentarsi a fare il gelato in casa, allora può sperimentare diversi tipi di bevande vegetali a proprio piacere e gusto, senza usare il latte vaccino. E così oggi vedrei con voi una ricetta di gelato un po' particolare che mi ha insegnato un'amica e che è molto facile da fare, anche in sue varianti diciamo, e che ricorda molto il gelato delle origini, quello fatto con frutta e neve. Allora, è la ricetta del gelato che ha come base la banana, tenendo conto che la banana è ricca di potassio e che aiuta quando si è un po' stanchi e spossati dal caldo. Dicevo che è facile da fare perché si tratta di banana congelata e frullata, che praticamente si trasforma in una crema fredda e della stessa consistenza del gelato. Ma per chi non ama il gusto di banana, niente paura, basta aggiungere pochi altri ingredienti per coprirlo totalmente. Allora, come si prepara questo particolare gelato alla banana? Dunque, bisogna tagliare a rondelle delle banane molto mature, e magari anche l'ideale perché uno può riciclare quelle avanzate, no? In casa. Le mettete in dei sacchetti per alimenti, calcolate una banana a persona e poi le mettete in freezer per almeno 4-5 ore o meglio anche per tutta la notte. E l'ideale è avere sempre delle banane in congelatore per ogni evenienza. Così, per quando volete gustare questo gelato, prendete una o più porzioni di questa banana congelata, la mettete in un frullatore o mixer e così avete praticamente la base di un gelato. Se siete abituati a gusti particolarmente dolci, potete aggiungere del succo di agave o dello zucchero di canna macinato fine. Ma secondo me non è necessario perché il risultato finale è davvero comunque sempre buono ed è già sufficientemente dolce. Poi aggiungete 1-2 cucchiai di acqua o di bevanda vegetale a scelta in base ai vostri gusti e frullate la banana congelata a intervalli di 10-15 secondi fino a ottenere una consistenza cremosa. E così praticamente pronto da mangiare. Allora, questo può essere anche da base per un gelato di qualsiasi gusto. Per avere dei cremosi gelati alla frutta potete congelare la frutta che volete, come fragole, albicocche, pesche, frutti di bosco, pere, e frullandoli poi insieme anche la banana che avete già congelato, che gli darà consistenza e cremosità. Per il gelato al cioccolato, invece, aggiungete del cacao prima di azionare le lame del mixer. Allora, un'altra ricetta: si può giocare anche con le spezie come vaniglia in polvere, cannella o cardamomo o caramello salato. Oppure a piacere si può unire anche della frutta secca o del cioccolato tritato, del cocco in scaglie, della granella di biscotti, delle salse di frutta o di al cioccolato e persino la crema spalmabile alla nocciola. Ma solo alcuni accorgimenti. Il gelato potrebbe iniziare a sciogliersi se avete aspettato troppo a frullare, oppure fa particolarmente caldo. Allora lo rimettete in freezer per una decina di minuti per ottenere di nuovo la giusta consistenza. Poi, se, e dico se, dovesse avanzare, basta metterlo in freezer e poi lo rifrullate prima di mangiarlo. Se volete preservare il colore chiaro della banana, evitare che la frutta si ossidi e quindi si scurisca un pochino, basta che passiate le fettine di banana in acqua con succo di limone prima di congelarle. Insomma, è da provare. Un'altra ricetta invece che vi voglio dare è quella della granita. Io vi darò quella della granita di pompelmo rosa, che è molto delicata e molto dissetante. Anche il pompelmo contiene potassio e quindi aiuta anche nelle giornate molto calde. Che appunto, oltre a essere una granita buona e rinfrescante, è utile proprio a tirare su. Ecco come prepararla anche a casa. Dunque, le dosi che vi propongo sono per un bicchiere di granita, quindi sono da moltiplicare a seconda di quanti bicchieri volete farne. Allora, versare in un pentolino un bicchiere di acqua e 2 cucchiai di zucchero di canna. Si fa bollire mescolando fino a quando si scioglie lo zucchero. La bollitura è importante, ricordatelo. Poi si lascia raffreddare e si prepara a parte un bicchiere di succo ottenuto spremendo 2 pompelmi rosa. Mescolate il succo allo sciroppo, aggiungendo 1/2 bicchiere di acqua fredda, e versate il tutto in un contenitore per i cubetti di ghiaccio. Lasciate riposare in freezer tutto il giorno, o meglio ancora tutta la notte, fino a che sia congelato. Per ottenere la granita sarà poi sufficiente tritare i cubetti con un mixer o con un frullatore fino al raggiungimento della consistenza desiderata. Il trucco, ripeto, per ottenere questa granita col ghiaccio morbido al punto giusto sta nel fatto di averlo fatto bollire, di aver fatto bollire l'acqua. Allora, non mi rimane che augurare buona sperimentazione a tutti, ma prima di salutarci vi ricordo che il cibo che consumiamo ogni giorno può essere un veicolo di sofferenza per esseri pari a noi, e mi riferisco agli animali da reddito, oppure può essere un veicolo di vita armonica, vita in armonia, a seconda della scelta alimentare che facciamo, e persino quindi col tipo di gelati che mangeremo in questa bella stagione. E quindi, allora, viva il gelato cruelty free! Vi ricordo anche che tanti argomenti di alimentazione vegana e scelta consapevole riguardo al cibo che mangiamo li potete trovare sulla rivista online Shine Newspaper al link shine-newspaper.com. Ma mi raccomando, rimanete connessi qui su radiodreamland.it. Ciao a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in Piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: periodicamente corsi di base di ChemoVAD. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico, ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi, perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi, ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie. Però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata, e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico, uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione, controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico, sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Come è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat, che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione, si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura, ma si può sottrarre, il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere, riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità. L'antico sciamanesimo druidico aveva stabilito 4 parametri per definire l'intelligenza. Il primo è la capacità di trarre dati utili dall'ambiente. Abbiamo bisogno di dati per definire l'intelligenza. Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti. Mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi. E la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi 4 parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi 4 parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Riprendiamo il contatto attraverso la nostra mente e quindi perlustriamo attraverso la nostra mente. La funzione astratta del cervello, ovvero il sistema mentale, rappresenta un processo che porta ad attivare una qualità individuale che riconosciamo come coscienza o consapevolezza o senzienza. È difficile stabilire che cosa sia esattamente la coscienza. Alcuni ricercatori moderni hanno ipotizzato che essa possa rappresentare una delle sfide della scienza ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione, l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorteccia. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene, non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali. Manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo?
O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria. Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi, quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce? Tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto, opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica, è da vivere. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questo terzo incontro con il Centro Studi Giancarlo Caldadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosal Bagnatello, presidente del Centro Studi Giancarlo Caldadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Caldadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Roma. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rama, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori. Secondo la leggenda, in Val di Susa sarebbe esistita migliaia di anni or sono un'immensa città megalitica che avrebbe dato vita a gran parte delle scuole filosofiche esoteriche d'Europa. E a questa misteriosa città sono legati il mito del Graal e quello di Fetonte, nonché la tradizione esoterica della città di Torino, un mito che ha lasciato profonde tracce nelle tradizioni europee, una città che sarebbe scomparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta, se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me, e poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Caldadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Caldadoro è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019. E ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Caldadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle. Una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica, senza paletti ideologici. È una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi, nei libri di scuola, occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne, e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani, e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore, nelle feste tradizionali. Ma cosa è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina è riportata nella tradizione ellenica, la leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo. E gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia le tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa, e Fetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori, mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po, una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Loremille, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falle delle montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Valigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura tra l'altro presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre epoche, e nella seconda rama sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Delloro-Lemille, che nella sua opera Storia di Montpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Delloro-Lemille nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama, d'oltre Alpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e le numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, 4 coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Champs-Élysées, nei pressi del borgo della Roche de Rame, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Rame in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica. E questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama, ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Eco Spirituality Foundation, presentano straordinarie analogie con quelle rinvenute nel sito megalitico di Champs-Élysées, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle, sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che un interesse a fare agli archeologi fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delorme-Mille era l'epicentro di Rama e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni, il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo fatto tante

gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, Antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta. Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'ecovillaggio di Drimlen, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici e per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza e dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza e l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccato.
1: Grazie.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elena Maestrello. Musiche Lab Graal.
2: Una foglia, una nuvola. Può capitare che guardando una foglia, una nuvola, un volto o qualsiasi altra cosa nota, all'improvviso la si veda come se fosse una cosa diversa, legata a un grande tutto, di cui si vedeva solo una porzione. È come uno squarcio di comprensione che abbraccia non il singolo argomento, ma l'intera totalità dell'esistenza. È uno stravolgimento di tutto ciò che si è abituati a vivere. È la percezione della realtà nella sua reale natura, al di là dei concetti che la descrivano e la nascondano.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di megalitismo, archeologia misteriosa e antiche civiltà. Nella puntata di stasera mi piace tornare a parlare dopo molto tempo dell'acropoli di Alatri, questa ridente cittadina dell'Alto Lazio. E occupandoci di megalitismo, l'abbiamo già esaminata principalmente per le sue meravigliose mura megalitiche, uniche nel suo genere, per la straordinaria imponenza, per l'impossibile tecnologia costruttiva che esprimono e per l'incredibile ottimo stato di conservazione. Tutti elementi che le hanno rese famose in tutto il mondo, alla stregua di quelle forse più blasonate andine di Sacsayhuaman e Ollantaytambo. Sono tanti i misteri e le domande che la loro impressionante presenza sollevano. Ma l'acropoli di Alatri custodisce tantissime altre meraviglie, alcune che riguardano ancora le sue mura e le sue porte, altre che investono altri campi di ricerca, dall'archeoastronomia all'archeoacustica, dalla geometria all'esoterismo, dalle antiche tradizioni per finire alla storia dell'arte. Analizziamo da vicino questi aspetti misteriosi, attraverso i quali credo che potremo alla fine giungere a conclusioni davvero sorprendenti. Iniziamo dalla Porta Maggiore, che si apre sul lato meridionale dell'acropoli. È alta circa 4,5 metri e larga 2,70 metri, costruita da ignoti artefici mediante la sapiente sovrapposizione di 8 enormi massi megalitici sormontati da un architrave altrettanto lungo, circa 5 metri, pensate, che si stima pesi circa almeno 27 tonnellate. Non si conosce a tutt'oggi la tecnologia utilizzata per innalzare quel colossale monolite a quell'altezza. All'interno della visuale del cielo incorniciato dalla Porta Maggiore è allineato il polo nord celeste, e già questa è un primo elemento su cui riflettere, su cui torneremo. Ma proseguiamo e passiamo all'allineamento astronomico della Porta Minore, o cosiddetta dei falli, per via della presenza sull'architrave della porta di 3 appunto falli scolpiti. Questo elemento architettonico è teatro di un fenomeno astronomico straordinario che ricorda molto da vicino quello di Newgrange in Irlanda. Il suo corridoio, che si snoda all'interno della porta, ospita una scalinata di 9 gradini in opera poligonale, che è lungo 17 metri, che al solstizio d'estate, il 21 giugno, viene illuminato dalla luce del sole, partendo dal primo gradino in alto della scala, e poi man mano, con il passare delle settimane, si illuminano gli altri scalini, fino al 21 dicembre, quando il sole, superato l'ultimo gradino, raggiunge la sottostante via Gregoriana, segnalando in tal modo nell'arco dell'intero ciclo la cadenza dei due equinozi. Insomma, il fenomeno è davvero stupefacente e si potrebbe tranquillamente affermare che siamo di fronte a un calendario solare. Al termine della scala della Porta Minore in salita, quindi dietro il muro del Vescovado, si possono vedere allineate nel cielo notturno le 3 stelle della cintura di Orione. E sappiamo ormai quanto questa costellazione sia stranamente ricorrente in tantissimi monumenti megalitici. È probabile che la stretta simbiosi esistente tra la Porta Minore e il Sole alluda a simbologie antichissime che legano il cielo e la terra nel rapporto sacro della fertilità della natura. Adesso rimanda appunto senza dubbio anche il bassorilievo che abbiamo appena citato, rappresentante i 3 falli. Gli allineamenti astronomici che si manifestano nell'acropoli sono talmente precisi, e quindi non certo casuali, che gli studiosi hanno pensato potessero rappresentare l'applicazione di conoscenze che hanno una potenziale relazione con altri luoghi magici, teatro di altrettanti fenomeni celesti. Ed ecco che, a conferma dell'intuizione di alcuni ricercatori, è stata effettivamente individuata una, così potremmo definirla, linea megalitica solstiziale, secondo la quale l'Acropoli è posta al centro di un crocevia di luoghi particolari dal punto di vista dell'energia e della sacralità, evidenziate tutte dalla presenza di opere megalitiche. Questo ipotetico allineamento congiunge, ad esempio, Attusa, capitale dell'impero ittita, a cui, secondo molte fonti, va ricondotta l'origine dell'Acropoli stessa. Visoko, in Bosnia, famosa oramai per la presenza di piramidi stimate dell'antichità di 20.000 anni. Xi'an, in Cina, famosa per l'esercito di terracotta. Giza, in Egitto, nota per le grandi piramidi. E infine Karnak, in Francia, conosciuta in tutto il mondo per i chilometri di allineamenti di menhir. A differenza della linea Karnak-Giza, che è una diagonale geodetica, la linea Latri-Visoko-Xi'an non segue un parallelo perfetto, infatti la latitudine scende sensibilmente arrivando in Cina. Tuttavia, se proiettiamo queste rotte su un arco di cerchio massimo, quindi all'interno di una sfera, esse intercettano territori carichi di simbologia solare. Un altro mistero sull'Acropoli è rappresentato dal fatto che non si conosce la data esatta della costruzione della città, ma è stato oramai appurato con un buon grado di certezza che il 21 giugno ed il raggio di sole tra di loro hanno una precisa relazione. Infatti la città fu costruita con precisione millimetrica basandosi sul percorso del primo raggio di sole del 21 giugno, il solstizio d'estate. In quella data il sole sorge nell'angolo nord-est del muro orientale dell'Acropoli. Dopo questo giorno il sole si sposta ogni giorno più a sud fino al 21 dicembre, data del solstizio d'inverno, in cui raggiunge l'angolo più a sud della stessa parete. Quindi c'è da rimanere sbalorditi cercando di seguire tutte le precisissime misure che collegano l'Acropoli alle varie porte e portelle lungo le mura megalitiche che circondano la sua città. Ed ecco poi un'altra abbiamo parlato della possibile fondazione, i criteri su cui è stata fondata questa città, ma non sappiamo poco o nulla anche della datazione. E questo è un vero e proprio enigma che in parte viene anche infittito dal ritrovamento delle cosiddette tavolette del re Mari, parlando appunto della Mesopotamia. In una di queste tavolette dai caratteri cuneiformi, rinvenute negli anni 30 del secolo scorso all'interno del Palazzo Reale e risalenti circa al 1700 a.C., è riportata una lettera che il re di Mari, Samsiadat, inviò al figlio Yashmak, che per noi è molto interessante perché in essa vengono citate le poderose fortificazioni di Alatri, intesa però come una, almeno apparentemente, come una città mesopotamica, della quale però purtroppo si sono perse completamente le tracce. La tavoletta che riporta il nome della città di Alatri è contrassegnata con la sigla ARM I-39, linee 1-16 e 4-28, linee 1-25, ed è scritta nel seguente modo, che sillabandola significa A-la-at-ru-u, A-la-at-re-alatru. Che legame può quindi eventualmente esserci con quella remota città al borgo del Frusinate di cui stiamo parlando? Armando Frusone, in Conoscere Alatri, un ricercatore, scrive che sarebbe dunque esistita in Mesopotamia, secondo il suo ragionamento, una città di nome Alatri, i cui abitanti, in età lontanissima e per ragioni a noi oggi sconosciute, avrebbero raggiunto i nostri monti, le terre dell'Alto Lazio, per edificarvi una possente acropoli che nel nome e nella struttura doveva onorare e in qualche modo riprendere le proprie origini babilonesi. Ma a dire il vero, sposando la teoria che alcuni ricercatori sostengono in merito al fatto che la nostra Latri potrebbe essere stata fondata direttamente dai mitici pelasgi, giunti e insediati sulle coste tirreniche e poi penetrati al loro interno al termine di una migrazione che è partita intorno al 3000 a.C., provenienti, fra l'altro ricordiamoci, dalla regione settentrionale del Medio Oriente, allora in via teorica potremmo dire che la citazione contenuta nelle tavolette potrebbe anche, perché no, essere riferita invece proprio all'Acropoli, visto che temporaneamente poteva già esistere. Ma sull'origine di Alatri esiste anche una citazione mitologica interessante. Virgilio, all'interno dell'Eneide, fa riferimento all'esilio di Saturno, spodestato dal figlio Giove nel Lazio. Qui egli avrebbe condiviso il potere con il dio Giano e si sarebbe stabilito in un castello, aprendo la cosiddetta età dell'oro e Saturna regna di queste terre. Quindi l'attribuzione a Saturno della fondazione di Alatri, Anagni, Ferentina, Atina e Arpino, quelle che poi sono anche chiamate la Saturnia Tellus. Gli stessi studiosi univano questa tradizione a quella dei ciclopi, giganti, a cui era attribuita la creazione delle rocche micenee. E tale tecnica, secondo quanto riportato da Macrobio, sarebbe però stata introdotta dai pelasgi sul suolo italiano. Questo popolo, come dicevo, approdato sulle coste del Lazio, proveniente, come dicevamo, dal bacino meridionale del Mar Nero, è ritenuto progenitore degli Ernici, che a tutt'oggi sono considerati la popolazione che ha effettivamente fondato Alatri, era considerato tra gli abitanti primordiali della Grecia. Quindi, secondo questo scenario, la fondazione di Alatri potrebbe essere arretrata nel tempo di parecchio anche. E secondo l'archeologo François Petit Radel del XVIII secolo, la fondazione di Alatri non può avere una data posteriore alla seconda colonia pelasgica. Potrebbe quindi risalire al 1539 a.C. come minimo, che quindi sarebbe la data massima più vicina a noi. Bene, io mi fermo un attimo per la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri dell'acropoli di Alatri e tra questi quelle della sua datazione, della sua fondazione. Ma un altro rompicapo misterioso e davvero sorprendente presente nell'acropoli è la presenza della sezione aurea nella pianta e negli elementi che la costituiscono. E questa è una delle cose più affascinanti che io cercherò di illustrarvi. Tutta l'acropoli, infatti, anche se in pianta appare come un poligono irregolare messo lì quasi a caso, è stata costruita con un disegno, un progetto precisissimo. È un vero e proprio trattato sulla cosiddetta divina proporzione o sezione aurea, che la scienza accademica fa risalire come scoperta ai pitagorici e poi come formulazione ad Euclide. Risulta quindi alquanto sorprendente constatare la sua sublime applicazione in un elemento architettonico dalla datazione molto ma molto precedente. E il valore del rapporto che esiste tra tutte le sue misure dei lati e delle costruzioni geometriche che costruiscono la pianta è sempre 1,618, il numero conosciuto come numero d'oro. Non a caso la planimetria dell'acropoli è costruita con una forma stellare. Questo rapporto particolare suscita una sensazione di armonia ed è lo stesso sul quale sono costruite le proporzioni del corpo umano, ad esempio, e quasi tutte le forme archetipali del mondo animale e vegetale e di tutta la natura. Quindi questo fenomeno è davvero enigmatico, perché la sua presenza in un progetto così complesso sottintende che la civiltà che lo ha elaborato è senza dubbio una civiltà che è in grado di utilizzare principi matematici ed astronomici. Gli sviluppi della divina proporzione richiedono una complessità di calcolo straordinario ed è necessario saper risolvere equazioni di secondo grado, estrazione di radici quadrata, applicazione del teorema di Pitagora, quindi in anticipo di diversi secoli, utilizzare concetti di trigonometria e usare la progressione di Fibonacci, ovvero una progressione logaritmica, secoli e secoli prima della sua effettiva scoperta. Ma la planimetria dell'acropoli custodisce un altro grande enigma. La sua forma, infatti, riproduce pressoché esattamente la costellazione dei Gemelli, nella sua forma e nelle sue proporzioni. Come è stato possibile per il misterioso popolo edificatore realizzare un'impresa del genere? Sulla base di quali conoscenze e soprattutto per quale motivo? Se pensiamo che il mistero di questo fenomeno architettonico non è un caso isolato, ma ha un modello macroscopico nel quale si inserisce naturalmente. Infatti Alatri è una delle cosiddette città cosmiche del Lazio, così definite in virtù del fatto che è possibile individuare una rete di città di questa regione che hanno tutti il denominatore in comune di possedere mura poligonali colossali. Bene, congiungendole con una linea immaginaria a queste città, esse restituiscono in modo incredibilmente esatto alcune costellazioni, come ad esempio quella del Leone, del Toro e del Cane. Un fenomeno che lascia davvero a bocca aperta. Secondo alcuni studi archeoastronomici, potrebbe esistere una relazione tra il cielo di Alatri e quello visibile ad Attusa, la famosa città appunto che abbiamo citato, che viene indicata come la genitrice della nostra Alatri. Ed ora giungiamo ad un altro elemento che infittisce l'alone misterioso dell'acropoli, la triplice cinta. Questo simbolo molto particolare è molto importante perché racchiude, oltre che degli aspetti archeologici, anche degli aspetti a noi interessano molto sotto un profilo più, come dire, spirituale, più esoterico. L'aspetto più intrigante di questa scoperta, avvenuta nel 2008 da un appassionato ricercatore locale, Ornello Tofani, è la sua posizione, la sua collocazione e la sua consunzione che fanno appunto pensare essere una cosa molto ma molto antica. Fu rinvenuta casualmente sul muro megalitico di cinta più esterno, nel punto più alto dell'acropoli. E secondo il ricercatore la triplice cinta sarebbe da mettere in relazione al moto del sole, tanto che ad un attento studio sembrerebbe trattarsi di una sorta di cronografo solare di un tempo ciclico incentrato sul flusso temporale degli equinozi e dei solstizi. Lo studio approfondito di questa incisione, quindi di questo simbolo, ha rivelato che l'incisione è perfettamente orientata ai quattro punti cardinali e tutto lascia pensare che l'esemplare possa essere coevo all'acropoli stessa e soprattutto il fatto che è molto molto molto consunto. Il ricercatore ha individuato all'interno dell'incisione anche questa strana presenza di una sorta di freccia in corrispondenza di uno dei segmenti perpendicolari che sembra tracciata apposta per indicare qualcosa, una posizione precisa. Il templum solare, così è stata ribattezzata questo simbolo dal suo scopritore, ha un orientamento astronomico preciso. L'asse nord-sud coincide con la diagonale del quadrato e un asse posto nel foro al centro, nei giorni di equinozi, proietta l'ombra lungo la sua diagonale perfettamente. La freccia del templo quindi orientata sembrerebbe verso la costellazione di Orione, ecco che ritorna questa costellazione, che è, appunto, che abbiamo trovato anche prima quando parlavamo della porta minore. E in quel punto sorge il sole il 21 dicembre al solstizio d'inverno. È probabile che la triplice cinta fungesse quindi da calendario per segnare le stagioni con il primo raggio di sole e da orologio durante il giorno. Ad ogni modo, accertata inconfutabilmente la sua funzione astronomica, non va dimenticato, come accennavo all'inizio, che questo simbolo ha anche una forte valenza esoterica, spirituale, come è stato ampiamente dimostrato dagli studi condotti ad esempio sull'ordine dei Cavalieri Templari, che sicuramente ne erano dei profondi conoscitori e utilizzatori per i loro rituali segreti. E a proposito di Templari, eccoci giunti ad un ulteriore enigma presente ad Alatri, ed è quello del labirinto dipinto. Di che si tratta? Vediamo. Venne alla luce casualmente nel 1996, nascosto da secoli in una sorta di cunicolo nel chiostro di San Francesco, adiacente appunto all'omonima chiesa duecentesca. Raffigura un magnifico labirinto unicursale con al centro il Cristo Pantocratore, tunicato, che presenta un nimbo circolare, un anello sull'anulare sinistro e un libro chiuso nella mano sinistra. La mano destra ne stringe un'altra che spunta misteriosamente da una delle girali labirintiche. Il resto della parete che ospita il dipinto, nella parte inferiore, è decorato con motivi geometrici e vegetali, tra cui di grande interesse per noi è la presenza del fiore della vita, altro tipico simbolo della cultura templare. E seguendo l'iconografia esoterica attribuita solitamente ai labirinti, si nota in questo che l'ingresso è posto ad occidente, tradizionalmente simbolicamente associato alle tenebre, alla morte, da dove l'iniziato deve partire, quindi morire simbolicamente, per dirigersi, superando gli ostacoli posti dal mondo profano, attraverso un percorso di crescita e maturazione spirituale, verso la luce della salvezza e della rinascita a nuova vita. Questo labirinto dipinto è un unicum, reso ancor più speciale dal fatto che la sua struttura ricalcherebbe quella del celeberrimo labirinto della cattedrale di Chartres e quella di Lucca. Esiste un legame tra queste opere? Quando, da chi e per chi è stato realizzato questo affresco del labirinto di Alatri? Con quale messaggio fu concepito? Che cos'era l'ambiente in cui venne dipinto? E soprattutto, perché venne occultato e dimenticato? Tante domande a cui ancora non troviamo risposte. Ed infine, eccoci giunti all'ultimo elemento che volevo sottoporvi in questa puntata, che di per sé ritengo sia in grado forse da solo di spiegare, o quantomeno da un grande contributo a spiegare appunto sciogliere gli enigmi che abbiamo fin qui incontrato. Infatti i dati fin qui raccolti pongono una semplice domanda, a mio parere, a cui però non è facile rispondere senza una chiave interpretativa particolare. E questa chiave, che può aiutare a rispondere alla domanda sul perché tutti questi fenomeni straordinari elencati si sono verificati proprio da Latri e di conseguenza su cosa ha di particolare questo luogo, bene, ce la può fornire una risposta a tutto ciò l'analisi archeoacustica, una nuova disciplina di ricerca applicata ai monumenti antichi che studia il luogo in cui sono situati i siti archeologici o architettonici famosi per la particolare sacralità ed energie che esprimono. L'indagine effettuata sull'Acropoli di Alatri è stata svolta nel 2017 dal Super Brain Research Group Italia, che abbiamo già conosciuto per le ricerche eseguite ad esempio sui megaliti di Malta. L'archeoacustica ha permesso di spiegare alcuni degli enigmi presenti negli antichi siti archeologici, che prima non era possibile spiegare con altre metodologie. E l'ipotesi che ispira questo lavoro è che l'esposizione a certe vibrazioni non udibili, quindi infrasuoni, presenti nei luoghi sacri, potrebbe avere un effetto significativo sulla psiche di coloro che frequentavano quei siti per meditare o per praticare vari rituali, agevolando così il passaggio verso uno stato percettivo diverso, sicuramente uno stato che viene attribuito alla mistica. La cattedrale di questa città, per tornare ad Alatri, si trova nel punto più elevato e a sua volta è costruita sui resti di un tempio ciclopico antichissimo. I ricercatori hanno cercato di capire perché questo tempio è stato costruito proprio in questo luogo, cercando indirettamente di rispondere alla domanda che ci siamo posti poc'anzi anche noi. E dall'analisi strumentale molto complessa e approfondita emerge inequivocabilmente

Costituisce una mappatura luminosa corrispondente alle diverse frequenze energetiche presenti e rilevate, il cui profilo energetico del meditante in questo caso diventa indistinguibile da quello della roccia stessa. Utilizzando vari protocolli di indagine sono state scoperte delle vibrazioni molto potenti e significative di origine sismica, provenienti in maniera continuativa dal sottosuolo. Evidentemente, anche se gli antichi non possedevano la stessa attrezzatura che possediamo oggi, erano del tutto consapevoli di come ottenere uno stato mistico, forse semplicemente avvertendo, percependo se un luogo li faceva sentire o meno più vicini a Dio, diciamo così. Le vibrazioni sismiche, quindi continuative rilevate nell'acropoli, sembrano sorgere da una faglia geologica che si trova al lato della collina dove si trova la città. E la presenza di tali frequenze sismiche amplifica l'effetto dei rituali che venivano praticati, sollecitando il superamento della psiche dei partecipanti, grazie alla loro influenza sulle onde cerebrali, che induce sicuramente un profondo rilassamento mentale. Ciò suggerisce che i misteriosi costruttori di questo tempio avessero una certa consapevolezza del loro effetto e la conoscenza su come individuare e sfruttare queste energie vibrazionali telluriche. Ciò offre implicitamente anche una possibile spiegazione sul motivo per cui il tempio fu costruito su questa particolare collina e non su nessun'altra delle colline circostanti, e ci fa capire perché Aladri è un luogo particolare dove anche il passeggiare semplicemente per il paese, quindi anche fuori dalle mura megalitiche che recintano l'area sacra dell'acropoli, induce nel visitatore uno stato di profonda quiete, una piacevolissima sensazione di armonia. Bene, il nostro viaggio alla scoperta dei misteri dell'acropoli di Alatri volge al termine. Il tempo è tiranno e spero però di essere riuscito a fornirvi un quadro abbastanza completo delle meraviglie che questo luogo arcano custodisce. Certo, ci sarebbero ancora molte cose di cui parlare e magari le affronteremo in un'altra puntata. Ora non mi rimane che salutarvi, ma non prima di ricordarvi di visionare la rivista Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com per approfondire il tema toccato stasera, dove troverete tanto materiale. Un saluto da Marco Puglieri e alla prossima. Ciao a tutti!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Luca Colarelli. Musiche Lab Graal.
2: Ritorno a casa. I nostri spiriti sono chiamati nel sogno del nord, dove grandi imprese furono vissute, dove il vento, il cielo e la notte ci riportano al nostro destino di eletti. Là, nelle terre del nord, ci sono i nostri Taizan che si levano alti a sfidare il male, testimoni di pietra nei quali abbiamo lasciato la nostra impronta e il nostro cuore. Salire sulle strade che conducono al nord e il nostro ritorno a casa. I nostri Taizan ci aspettano. Il nostro vento, il nostro cielo, la nostra notte ci aspettano. Vicino alla porta di luce che ci richiama all'antico splendore della storia dell'uomo, nel sogno del nord.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

nilizaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 1960.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. Coscienza.

Un muro bianco, appoggiato alla luce, sostiene il quadro. Il caldo afoso della notte oscura le stelle. I passi sulla ghiaia diventano ricordi, vuoti, come le parole di circostanza. La luna tace, l'ombra tace. Sembra che tutto non abbia significato. E io, straniero in una terra straniera, assurda e barbara, non taccio. Parlo di amore e di libertà. Cerco conoscenza nei giorni finti di una vita finta di uomini finti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Smile. What makes you feel good?